0: man daurai surasa narna biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amray ora sy sasany.
2: Alfa Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.

0: Ingleston, quando ora i sura sanarna biometrica, i so tu che non manun saura manau.
1: Am fitur. Giovena Sofiana Tsaramanjusu, mang melegazu, am fitur arriva.